Lo mio cucut, ni maya que le da lo mio cucut, en crospa venguist. Me convendro, posro per lo giorno, posro per ora.